peccati, mia tenerezzi, bici di tona e trave da saculoni. Pau, pau, pau. Obese mia obese, veste vegnete.